0: Poi devo interpretare una cosa, certo.
1: Poi lo stesso.
0: And Bellinger with Wisconsin. Boy David Charles, 6004. Boy David Charles, 6004.